0: noton ko fei tere bare ni oton kayende kayende de go set tisa poeta sai taman lakini agide salbe en ke pertana oton bo a boxi si juta no gero ginde baga bonus ka ginde puni bonus noton bo 3500
1: ago bonus si ju go be kung da go set tisa
0: ko ginde bonus ko tibik pagal mun bo 3500
1: si tu gol go mi bonus che bo 3500
0: in go tu menyo 17000
1: ko mi bonus che bo 3500 ago go som gele big che giok tin bonus we ko big che to ma go nyor jeb kondok che sire elbuta genge
0: in go tu to menyo rabini che sire elbuta genge go raisa besa ama ichile
1: star 441 hash
0: ichile star
1: 441 hash aginde okay
0: ama ichoki kabisa amonyo tan kokako raisa kaguma gele chine chutu kichene newton ibati le boxi number 1 na number 6 komite new 3500 kore noto nigimiten ba moja embe tuta grind noto nila risegero
2: abya kan moje te salve
1: kanu
2: Gerario Salve.
1: Ilion gitap segero ma in gap tala minde nyo.
2: Ko ya kan mo se ni Salve. Yesu minde.
1: Eh eh.
2: Ga ta yo wanda ne ga ta ore ba minde ba bo jo.
1: Oi.
2: Na ya kan di gai ne. A we ta ba nyu ilion so mo e tere so mo e.
1: Eh eh.
2: Ko yo ne le burgoro segero. Akwa ya ka jurta bo na Ronaldo al tariel fu den ba ni ma se ba tuli gile mo.
1: Ei.
2: Ile gata je ko ma buana ro bra le buana da ro sau ko ba missing buana la bojo resirna
1: e bonja
0: o ga je ta bonja ni anita
1: ga magele we in bonus che mi yo hele bu shek so mo ga 3500
0: go ga magele chi ne go to me nyoru 3500 in yoru we ni anita ne
1: ko je je gure ka lep koske go ga go ntare 3500
0: ago ti changile bita choge agere ora Miriam Goros agere Betty ichile ke te star 441 go me nyoru 17 ni yoru 3500